Baroque nel lutniste Lutz Kirchhoff izvaja Tombiu sur la morte, Silviusa Leopolda Weissa. Sledina Majorca, Isaka Albeniza. Nastupiče kontrabasist Frano Kakarigi i gitarist Hiroto Yamaya.